es el sonido de medianoche, sonido crepuscular. Oh yeah, con The Morning Night. Hey, wow, hey, hey, Willie Benevio, hey, Willie the Pooh. Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata.

es el sonido de medianoche, sonido crepuscular. Oh yeah. Con The Morning Night. Hey, wow. Hey, you. Hey, Willy, when are you? Hey, Willy the Pooh. Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata.